0: 炒鸡，把火沙都倒烤哩。
1: banana
0: banana balai mero banana balai mero banana bato sato tal khalo
2: bal mate dauna
0: ami sitauna ami sitauna
2: ka basare
0: rana
2: larka
0: goshe eta farka goshe eta farka kama sare dalkaulo uthera
2: pa kai la vande lai ma kai ra pa ko lai ma kai ra pa ko nalai go go la cha

Vite na banne la le mo ga e ko ba cho che ma banne ga jo gai. Alukati tama are rama rama che ma banne ga jo gai.